0: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.
1: Babe, don't make

Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.

0: I'm a fireball.
1: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.